0: La media non si è più fatta troppo di differenza. Ma io ero già stato più grande, sì, ma cazzo, e c'è un giocatore che non mi faccio il percento di questo, perché è quello di elettrica, quando non sono tre, tre la Sorens, e se fuori, e poi il percento di non si, e poi si, e poi si, e poi si, e poi si, e
1: Thank you.